0: Alain Bachung, vous êtes prêt, nous prenons la direction du Rouchtine ce matin, et plus précisément du village de Bizine, qui nous partons sur l'exploitation d'un jeune éleveur porcin, Cyril Jean-Pietré.
1: RCFM et Campacui.
2: Des Bijin ou Baez et Bizine, qui Cyril Jean-Pietré, Fadj et l'allée du Zoburchinaire. Originaire du Baez, et une piégade au gamin hiver, une Bastille, Cyril Fadj ou Bourcade, ou Koumézigon d'Atibida.
3: Et je suis sempre voulant un Baez d'abord, mes aimés, et couleur de moi, mon amour, maman, la Dominica, des vacances. Et d'abord, à l'état de 20 ans, je suis voulant un Baez. Et d'abord, je me l'ai déjà dit pour un allée de Bourchi. Et à Bastion du Baez, je dis au moins bon, et je me l'ai dit. Et quand il dit l'animal, il dit, vous ratez le mot bon, et on me dit aux gens qu'il y a eu Bourchi, Cabre et Soumir.
2: Cyril, on a garanti la Bourchi.
3: Allez, vous pouvez vendre un tapis à Ibaïzan, Imageli, et encore certains agriculteurs, il dit, vous connaissez, San Lorenzo, Dobuchanko, Imageli, de Bietralba, qui m'a mis à peine dit Bourchi, encore le stade, pour gagner. Dopo mi dombo, due o tre porci per anno, per casa, per me, faccio i movi gadiri per Natale, mo coppe melonze e mo risulti, e mo sartice.
2: E giornate sono abbastanza lunghe.
3: Bon, dopo è l'aiuto di un moabu e berra, che mi dà un colpo di mano, che per tua mattina si vende le urte a 4 ore di mano, dunque un moabu passa e l'ha un po' a mangiare i porci. E dopo è di noi l'aiuto assai di un mio amico e di un circone. Per fare ciò che pulire i luoghi e tutto questo.
2: Cyril ha scelto di campare in paese, in famiglia.
3: C'è la più bella vita. La vita di un paese, la più bella ricchezza è questa, è un paraíso per me. Non puoi mica stare altrimenti che qui. Non è mica possibile. Un paese per me è tutto. C'è un bisogno, c'è sempre la mia, c'è una fratellanza, c'è tutto. Come questo, se c'è bisogno di qualcosa, ci amiamo, fermo una diamma e tutto il mondo è qui. E c'è la tana egueti, che c'è la mantana egueti, ma è difficile.
2: E per la ban, le biagerie a Cyril Jean-Pietré davano dei porci, e più tardi, fausò a telo per produrre a Zoroba Bourchina.
0: Cyril Jean-Pietré au micro de Christophe Zagalia. Prochaine balade, la semaine prochaine, toujours dans Et Campacui. Dans quelques instants, votre agenda. 6h23, bon réveil, vous êtes sur ICI-FM.

0: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Saucille Remizu. La Toledo à coup, Roland Frias, Roland, salude.
2: Salut Evelyne, salut à tutti.
1: La principia stamane, si fagi d'orna un punto, non t'ai vogue in corsia.
2: Ubiu maio, quello d'Alberta, c'è cresciuto d'orna, brugendo a circa 280 ettari, ferman ballo l'arrestato brevetturale che proibisce l'accesso e la circolazione in usettore. So sempre mossi mezzi importanti, cu 180 persone non t'au d'erreno e mezzi aerei, cu e due elicotteri, puma e due ganader, so coperto di questi mesi con il vogo di Gorti in Arrestonica che è contenuta una cinquantina d'ettari anche se lo verma Puntigali a tratta e spiegazioni di Frederic Antoine Santoni di comandante di l'operazione per il servizio di incendio e di soccorso di Cismonte.
3: A partire di stamani siamo sempre non tu il lavoro che di riesce a maestrare questo vogo di Albertace e di Gorti, ma è previsto un vento assai forte per questa domenica, per due giorni. Dunque è un lavoro contro l'orologio, di fare che da qui a poco riusciamo a fare che questo fuoco sia ammaestrato non so, un colpo di vento. Dunque speriamo di fare una giornata sana di lavoro, senza rischi per le persone, perché c'è veramente un rischio di e la sicurezza di persone che sono non ta se sciappali e sotto si pigni che sono veramente pericolosi.
2: De tiragolti da Paul Joseph Bouladou e poi si danno dei rimeno di noi spingi voghi na piet un pumonte dopo a tre partenze di voghi sferente. Sempre non ta ovronte di voghi la terra 70 ui avio conosciuto assai ue dai gorsi pueri a presto diventa un avio bombardiero d'acqua e sugeda Kepler Evolution e Corsica Technics portano un progetto cusco di trasformare questo apparecchio in un mezzo di lotta aerea contro gli incendi capace di imbercare sino a 7 tonnellate d'acqua e o di prodotti ritardenti. I prime broe in laboratorio sono in onda, non sono le prime larghere previste tra fine e l'anno e o principio di 2027 con un'omologazione sperata quest'anno che viene di noi fuori di a stagione di voghi poi di noi l'apparecchio essere adubrato per missioni sanitarie o di trasporto di mercanzia.
1: A giustizia, Roland, cu avanza de nuovo in dell'inchiesta non l'assassinio di Chloël Brovandi.
2: Jean-Antoine Menozzi è stato piazzato in detenzione provvisoria su lui dopo una decisione di agamera dell'istruzione di agorte d'appello d'Echisi messo in esame per assassinio cu premeditazione in banda organizzata e assoggiù di malfattori in vista di commettere un crimine. Era stato lasciato libero sotto controllo giudiziario 7 di luglio. In questo cartolare sono oramai 6 persone che sono messe in esame e incarcerate.
1: E poi in dell'attualità di noi, Roland, a Viera di Umelle di Murzu, considera mica quest'anno.
2: Era prevista per il 27 di settembre José Cipriani, presidente di San Lorenzo, l'associo organizzatore, faceva le ragioni personali e una mancanza di benevolenti, una cattiva notizia di più per avvilire a piccola chi deve far fronte già a una forte mortalità di egolonie e perdite importanti. Portante di ogni anco a rubeccio di ogni una situazione con conseguenze economiche e pensieri maio per la bene di l'abicoltore in Corsica un riporto a ridroa non ta nostra piegazione ici e in dei nostri notiziali di settore e mezzo
1: e per Roland Vigilia di due ultimi ridro di agupa di un mondo avrebbe di un mondiale a tocca a Corsica
2: e non so abicola vinale Francia Inghilterra sabato e a grande vinale Spagna Argentina domenica in Bastia una cinquantina di passionati di yoghi e maio si sono adunati mercoledì sera a scuteria a Strettanabuleo per scambiare esogarte panini con e viure di yoga ore di 48 squadre qualificate barattendo i soldi certi hanno riesciuto dando a compiere il suo album e vedendo di spendere quasi 300 euro o anche di più comprendo solo le stacchine. Jean-Etienne Venturi ci spiega perché a Bursud organizza questa stonda.
4: Digeriamo nostalgia, perché quando era giugo, o vegia, e o moviolo ha cominciato a giocare a ballo, e l'ha piaciuta la Coppa di Mondo, e ci ha visto i bagni, enfin, a un moment, ha detto, tiens, compriamo l'album, e voilà, e abbiamo cominciato così. O scambio, più o bagni, digeriamo l'essenziale, e fiamo compriamo a sei gerte, ma dopo ci sono doppi. E bon, io aggiungo un doppio e tu dimanco un certo numero, una certa equipe e cambiamo così. Cambia di internet, oggi ci parliamo tutti al telefono, facciamo i vocali e si messa fuori. E allora, stasera c'è stato 50 persone e cambiamo le gerte e parliamo e tutto in due zi e voilà, chi fa e sera. E si va a gagnare appena di noi.
2: È stata mercata di noi, sta bella serata da una mostra d'album Panini Vintage e compie da collezionista Gilles Sec e un riborto a Ridroan Antadella ici a CFM.
1: Siete un collezionista di carte Panini?
2: Tanto, hein? Una certa epica, quando avevi 12 anni, 13 anni, era un gioco, era anche una passione.
1: Era veramente una grande passione.
2: E dunque, stasera, era una gamba di noi, posto che so io che ci sono andato.
1: Ah, ma un bel momento, fai bro, a ringraziarvi. A dopo, a 7 ore e mezzo.
2: Allez, a dopo, piacere.
0: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di e vostre canalizzazione senza rompidura e senza mohamento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: La météo de votre vendredi, vous ne serez pas surpris si je vous dis que la journée sera ensoleillée. Les brises seront dominantes aujourd'hui et en fin de journée, on surveille cette Libé-Tchad dans l'extrême sud tout d'abord. Et puis, au fil des heures, je vous préciserai si elle impactera l'ensemble de l'île. Jean-Pierre Dussol nous donnera des informations. Température d'ailleurs dans la journée, attendue sur le littoral de 30 à 35 degrés, mais jusqu'à 38 degrés dans la région de Porto Vecchio, de 34 à 38 cet après-midi dans l'intérieur et de 32 à 35 degrés dans les villages de montagne. Il faisait déjà très chaud ce matin à 6 heures. Oui, vous avez bien vu comme nous en sortant de chez vous. Peut-être vers 5h, 29 degrés dans certains secteurs. Une journée chaude, soyez prudents.
0: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Dans quelques instants, on donne la parole aux jeunes. Vous savez qu'ils prennent l'habitude régulièrement de venir à nos micros, des élèves du lycée Laetitia d'Ajaccio. On parlera avec eux d'argent. Oui, est-ce que c'est une priorité dans leur vie ? La réponse juste après ça.

0: angunie.
1: Sotte suda, Diana, saligedi, non talon de dirce FM, se torre mezzo. Redovremo Roland Frias per la Toledo Isolana. Salute Roland.
2: Salute Evelyn, salute a tutti.
1: Sempre in punta di la Toledo, a lotta contro i vubi.
2: Una lotta che continua già in Alberta, c'è circa 280 ettari di vegetazione rugia di Fermambalo, la resta do brevetturale, che proibisce l'accesso e la circolazione a settore. Sono sempre mossi mezzi importanti con 180 persone non tau terreno e mezzi aerei con due elicotteri Puma e due ganader. Sono comperti tutti questi mezzi con vogo di gorti in arrestonica che è stabile secondo usis di Cismonte che ha picchiato una cinquantina d'ettari in cuselo verma Puntigalli a tratta si danno di rimeno di noi spinti voghi in appieto in Pumonte dopo a tre partenze di vogo sferente eri e sempre non tau fronte di l'incendio alla TR 72 avio conosciuto assai un di noi per la rotazione commerciale tra a Nostrisola e Nizza, in particolare da Air Corsica, poeria presto diventa un avio bombardiero d'acqua, un progetto portato da Kepler Evolution e un'impresa vastiaccia Corsica Technics che ha per scopo di mettere non al mercato da qui a qualche mese un nuovo apparecchio di lotta contro gli incendi, annunciato come 40% meno caro a comprare in funzionamento che un Canadair, precisione con voi Patrick Rossi.
3: Un avio che per essere sfruttato in la lotta contro gli incendi dovrà essere modificato. Al soggetto Kepler ha creato un sistema di vasca che sarà installato dentro all'avio e sul lavoro di installazione sarà realizzato da la società isolana Corsica Technics. Un lavoro maggiore che necessiterà di tagliare in un primo tempo l'avio per portare le modificazioni necessarie non su di essere rinforzato. Tanto la TR potrà lampare nei tuoi voghi 7 tonnellate e mezzo d'acqua o di prodotto ritardante. Le prime esperienze sono realizzate in su mese di luglio in un laboratorio non su ai primi desti non tuo terreno da qui a fine di l'annata o mu spera l'omologazione di Savio da qui all'estate di 2027 un avio che fuori di allotta contro gli incendi potrà per i tempi più chiedi essere trasformato in avio sanitario o in avio cargo secondo ai bisogni e gomande.
2: Patrick Rossi, ringraziabili per queste precisioni. Da voi, barrecesimane, a capitano che tocca a Corsica, è difficile a spesso a supportare, siamo sempre in vigilanza arancina, in dell'ospedale e l'EPAD, e portato un'attenzione particolare ai pazienti più vulnerabili, ma sono numerose di noi e persone fragili che stanno sempre in casa, per esempio i malati costretti di stare in letto o sotto ossigeno, in questo caso in più degli infermieri di l'aiuto a domicilio ci sono soggetti l'occasione di materiale medicale che si assicurano che non manchessino di non dai pazienti un ruolo essenziale molto più si sa che la verma Corsica una delle regioni in due si sceglie o più di invecchia in casa riporto assente in del nostro notiziale dottore
1: e in aiaccio a qualche giorno di l'apertura di un barcheggio di un diamante sono scoperto delle reazioni dopo un nuovo piano di circolazione
2: un piano di circolazione è messo in piazza da poi l'11 di luglio a riorganizzazione in quattro acquisi a due vie a senso unico non tau principio di un grande giratorio e a per scopo di fluidifica a circolazione separati automobilisti salutano già un miglioramento l'altri preferisce non aspettare rientrata non su di va un vero lancio a gida continua già è la sta vasa di sperimentazione e un schizamica di burta modifiche secondo i ritorni di l'usagere
1: e poi vi radio mail e non si verrà mica quest'anno.
2: Era previsto il 27 di settembre, secondo José Cipriani, presidente della Soju San Lorenzo, organizzatore di una manifestazione, è reggio suo personale, ma c'è di noi una mancanza di benevolenti, mentre che l'une giuleria una sessantina.
4: Allora, quest'anno pure mi cavano sta viera, come d'abitudine, a parte la viera è stata trentesima, ci sono parecchi benevolenti, che un po' non mica trovano, e sono disponibili quest'anno, dunque non ci può avere mica permesso di fare una viera più ciuga e meno competitiva, dice radio. Allora, poi veremo quest'anno arrestarci quest'anno e un altro anno faremo una viera più maior, una vera vesta e soprattutto l'apicoltore, sono tutti contenti, hanno tutti capito che non potrebbe fare il venimento quest'anno. Sono tutti d'accordo, hanno capito che non avevamo problemi, che non potrebbe mica fare.
2: Un'intervista fatta da Paolo Antone Squarcini e poi stamane uno stream invitato di redazione di un artista con un sguardo particolare, si tratta di David Amblar, 39 anni, disegnatore d'audienza, sost artisti isoli autorizzati a mettere in fiore i brugesi, posto che sono proibiti e gamera e ridrati durante i divati di David Amblar, ha assistuto un particolare apparecchio brugesi leati a banditismo gorso, ad a rispondere da qui a 10 minuti, autore meno un quarto, a un mondo d'Olivier Castella.
1: E coupé l'artiste. Boy, o disegno no. Ma
2: no.
1: A scrittura è.
2: A scrittura è, mi piace assai.
1: A poesia.
2: E quando hai un teso giusto appunto, sta poesia messa in musica da Diana Saligetti, dirà proprio un incontro.
1: Eh bien, alors.
2: Ringraziabile,
1: d'averci
2: permesso di stare a sente.
1: Diana Saligetti, in concerto stasera, in Pigna, a Settore Isère, per un momento, fuori di Ogumon, e poi non all'onda di RCFM, stasera, a 6 ore.
2: Eh bien, staremo a sente, ci saremo, con Tony Jaffer.
1: A Tony Jaffer, sempre con noi.
0: Toyota Monte Oto ha un altro servizio da più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
1: E in solana da giornata è un giornalzano, Bantulelu ha un programma ma libeccia da aspettare stanotte e domani per le temperature sempre a vigilanza arancina, 38 orai aspettati in Portivecchio tra 34 e 38 in altro.
5: Ici matin avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
6: Ici RCFM.
7: Actu local, musique et bonne humeur.
1: Dans quelques instants, l'écho d'ici au programme de votre matinée. Mais avant, voici Diana Dillalba. Ça aide. Eh oui, les yeux qui piquent ce matin, justement, mis à Pizziga. Diana Dillalba.

0: Est-ce que Diana Ross a plu à notre amie Mimi? Bonjour Mimi.
1: Bonjour.
0: Comment ça va?
1: Très bien, je suis très contente d'avoir obtenu ces deux places.
0: Vous nous appelez de Miomo, c'est ça, hein, Mimi?
1: Je suis à Miomo. Et ces deux places, c'est pour ma petite fille et, sa copine, pour aller rire, justement. Elle est jeune, elle a 18 ans, et voilà.
0: Et bien, elle va se régaler, parce que Bérangère Krief, ça plaît aux jeunes, c'est de l'humour, voilà, un petit peu impactant, et puis ça secoue un petit peu sur notre éducation, qui a souvent prôné la prévention, mais là, on appuie un petit peu sur, un regard sensible
1: sur la
0: place du plaisir.
1: Merci
0: eh ben
1: beaucoup,
0: bravo, c'était un plaisir de vous avoir, Mimi. Programme de la journée avec ce temps
1: un peu chaud. Peu de plage ce matin maintenant, quoi, parce qu'après il fait trop chaud
0: et après
1: on remonte à la maison et on continue.
0: Tranquille. Bon, super Mimi, je vous embrasse bien fort.
1: Merci beaucoup.
0: Une bonne journée. Après chez Mimi.
2: Vous fait vivre la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
3: Le sport, c'est magnifique.
2: Pierre Clément.
4: Que c'est dur pour l'équipe de France, mais il nous reste la petite finale France-Angleterre en intégralité.
3: Merci Mbappé, merci Dembélé, merci la France.
4: Venez vibrer une dernière fois avec les Bleus de Didier Deschamps, demain à partir de 22h30 sur ICI, votre radio locale.
5: Maxime, à table, sors de l'eau.
6: Vous entendez ? Ceci est le son d'un enfant qui se noie. Une personne qui se noie ne crie pas et n'agite pas les bras. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Ceci est un message du gouvernement.
7: Eh oh, on n'avait pas dit qu'on faisait attention à l'eau ? Bon, approche, je vais te dire un secret, mais à quoi m'boc ? Voilà, l'eau, ça ne tombe pas du ciel, je t'explique. C'est vrai, quand il pleut, l'eau tombe du ciel. Mais cette eau n'arrive pas par magie jusque chez toi. De par sa stratégie opérationnelle, l'Office d'équipement hydraulique de Corse œuvre chaque jour pour préserver et distribuer équitablement cette ressource précieuse et épuisable. Donc l'eau tombe du ciel, oui, mais non. Ensemble, préservons notre bien commun.
2: Souriez, c'est l'été.
8: Vous êtes sur ICI RCFM.
0: RCFM SO au Torre Mezzo. La Tolida, cu Roland Fria, salut de Roland.
9: Salut Evelyn, salut à tutti.
0: Per principio stamane si face d'orna un punto non tei voghi in corsi.
9: Ubiu maio quello d'Alberta c'è cresciuto d'orna brugendo circa 280 ettari fermo un ballo l'arrestato brevettorale che proibisce l'accesso e la circolazione in usettore. Sono sempre mossi mesi importanti cu 180 persone non tau d'ereno e mesi aerei cu due elicotteri Puma e due Ganader. Sto con per tutti sti mesi cu vogo di gorti in arrestonica che appicciato una cinquantina d'ettari in due ruverma Puntigalli a tratta e spiegazioni di Frédéric Antoine Santoni, comandante di l'operazione per il servizio di incendio e di soccorso di Cismonte.
10: A partire di stamane siamo sempre nel lavoro che è di riesce a maestrare questo vogo di Albertace e di Corti, ma è previsto un vento assai forte per questa domenica, per due giorni. Dunque è un lavoro contro l'orologio, di fare che da qui a poco riusciamo a fare che questo fuoco sia maestrato non so, un colpo di vento. Dunque speriamo di fare una giornata sana di lavoro, senza rischi per le persone, perché c'è veramente un rischio di la sicurezza di persone che sono non ta se chapale sotto si pigne che sono veramente pericolosi.
9: De tiracolti da Paul Joseph Bouladou e poi si danno di rimen o di no e spingi voghi in appieto in pumonte dopo a tre partenze di voghi sferente eri sempre non ta uvronte di voghi la terra se tanta ui avio cunisciu do assai dai gorsi poi eri apresto diventa un avio bombardiero d'acqua e suggeda Kepler Evolution e Corsica Technics suggeda Corsa por portano dunque un progetto con scopo di trasformare questo apparecchio in un mezzo di lotta aerea contro gli incendi capace di imbarcare sino a 7 tonnellate d'acqua e di brutto ritardante e prime bro e in laboratorio sono in onda non sua e prime larghere previste tra avine il anno e il principio di 2027 con un'omologazione sperata che stanno ghibane di no fuori di stagione di voghi puerà di no l'apparecchio e se adobrato per missione Zanidar et au di trasporto di mercanzia.
0: Inu le med o sosta descoberte munidione bigina marina da Bartello.
9: È stato messo in piazza un perimetro di sicurezza di 100 metri in gira di sto settore concernato, dunque l'autorità domanda a gente d'un anda in questo luogo e di rispettare il perimetro sino all'intervenzione di l'artificieri in calcano di no chi saranno comunicati l'informazione no e secondo l'evoluzione di asiduazione informazione a ridro non sta Adela ici a CFM.
0: In della tulida di Nourlan una gattiva nudizia di bio per avvilire a bicco la gorsa.
9: In debolida sai già da un riscaldamento climatico a forte mortalità di egolonie e perdite importanti di ogni anche la rubeci di ogni ad avafronte a oa di no all'annualazione di avviera di umel e di morso prevista il 27 di settembre su ridro organizzato da voi o 1990 e non si verrà mica quest'anno per il gioco personale e per mancanza di no di volontari, di benevolenti secondo a presidente José Cipriani, una decisione che avrà conseguenze economiche maiore per Avilliera, oggi spiega Pierre Torre, apicoltore in Cutoli e Cortigiato che partecipava da voi più di 25 anni.
11: E un corpo lungo in più anche tutto ciò che noi mi ha avuto quest'anno, ancora aperto da metà dei nostri buoni, dopo questa rubeccia di buoni di un affare che non si può mica accettare un affare così, poi c'è Aviera che non c'è mica resa quest'anno, bon, ci sarà un altro anno, rimetteremo tutto marzo a partire da Cisì, chiaramente.
12: E una perdita maggiore per avere il chiffro d'affari di un apicoltore o no?
11: Si dipende dagli apicoltori, quindi chi ha pochi buoni e chi vende il domino in diretto, sicuramente che può essere una perdita importante. Quantunque, anche così, per le esportazioni più maggiori, un chiffro d'affari non è mica veramente troppo importante. L'occasione va a conoscere, va a testare i nostri prodotti e di valorizzare un mele di corsi come nelle mie private.
9: Un'intervista va a avere d'intesa da Paolo Antone Squarcini.
0: E poi Roland Inaia, cioè qualche giorno di l'apertura di un parcheggio di Diamante, sono scomparto delle reazioni dopo un nuovo piano di circolazione.
9: Un piano di circolazione messo in piazza da voi l'11 di luglio a riorganizzazione in 4A che si con due vie a senso unico non ha un principio di grande giridondo a per scopo di fluidifica a circolazione separe che automobilisti salutano i già un miglioramento, l'altri preferisce non aspettare a rientrare non su di va un vero rilancio a Gida e la continuare di questa fase di sperimentazione un schizio amica di burta modifiche secondo i ritorni di l'usagiri.
0: Roland, senza giridondo, c'est giridondo un ore.
9: Ah, des jours, un ore, comme il passe.
0: Ah, des jours, bon, fais mon gousi, allez alors à dopo, des jours.
9: À dopo, coup piégé.
13: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Deux journées bien ensoleillées qui vont se succéder. Un petit peu de libèche ce matin vers la région Bastiaise où il fait déjà très chaud. Par endroits également sur le Cap Corse, le Fiumorbe où le vent va faiblir dans l'après-midi. Et puis, en fin de journée, le libèche où s'installe. Il est tout d'abord modéré et puis il sera assez fort. Il va impacter l'extrême sud et dans la soirée, la Balagne et le Cap Corse. Les températures aujourd'hui, ben, ça va flamber. Hein, on atteindra les 39 degrés dans le Sartenay et la région de Portivieu, jusqu'à 38 degrés dans l'intérieur. Jusqu'à 36 dans les villages de montagne. Demain, ce sera un petit peu plus nuageux le matin, toujours les mêmes températures et le libèche présent sur l'extrême sud, sur la Balagne, plus irrégulier vers le Cap Corse.
8: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: La météo qui est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui. Soyez vraiment prudents. Et on a besoin d'eau, ce qui me permet de vous parler de ce titre Disurgenti. À quoi ?
14: À quoi ? À quoi di uccelli, falata come lacrimi, cascata come gioia, o poche mica.

0: Etxo hori lantalondi dertxe FM esiati ibenvenu uti unutzi dialetu prezintatu da Roland Frias. Salut Roland.
1: Salut Arthur, salut a tutti, sebrinci biakoa justi, zainaia txusosa demese ineza, mine duie joano, teminor, inde linkiestan anta violenze che hanno condotto a morte do un nomo in principio di mese sobrugesa de per arubeciu in reunione nanta una versione vulnerabile, no ad assistanza a persona in pericolo e diffusione di viure le ade a fatti di violenza, non su desse messe sotto controllo giudiziario, a terza persona maior è stata Gunel è stata liberata per conto suo, un giorno di 18 anni di già messo in esame in destu cartulare, ferma contunque sotto controllo giudiziario, sempre in punto dell'attualità, lotta contro i voghi, una lotta che continua già in Albertace, con circa 280 ettari di vegetazione rugia, di ferma in ballo l'arrestato brevettorale che proibisce l'accesso e la circolazione a usettore, sono sempre mossi mezzi importanti, con 180 persone non tauderenno e mezzi aerei, con due elicotteri Puma e due Canadair, sono compertù di sti mezzi con vogo di Gorti in Arrestonica, che è stabile secondo l'USIS di Cismonte e che ha picciato una cinquantina d'ettari in Cuselu Verma Puntigalli a trattarsi danno di rimeno di noi spingi voghi in appieto in Pomonto dopo tre pertenze di vogo sferente eri. Inoltre sono state scoperte munizioni vicino a Marina da Bartello, è stato messo in piazza un perimetro di sicurezza di 100 metri in giro di un settore concernato. L'autorità domanda a gente di non andare in questo luogo e di rispettare il perimetro sino all'intervenzione di l'artificieri. E poi a via di Umele di Murzu, un severa amica quest'anno era previsto per il 27 di settembre. E José Cibriani, presidente di San Lorenzo, l'associazione organizzatore, faceva le ragioni personali, una mancanza di benevolenti, una cattiva notizia di più per avvili rapigula che deve affrontare già a una forte mortalità di egolonie, perdite importanti di ugni e ancora rubeci di ugni, una situazione con conseguenze economiche e pensieri maggiori per la bene di l'abicoltore in Corsica. Articolo completo da Ridruananta Adela, ici. RCFM.
0: Ringraziavi, caro Roland.
1: So io che vi ringrazio, Arthur, perché ora avete dato nous disiez du tempo.
0: E ci troviamo da qui a un'ora.
1: E con piacere.
0: Allez, a dopo.
1: Si deo, no, a dopo.
2: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Aujourd'hui et demain, la Haute-Corse et la Corse du Sud sont placées en vigilance orange pour le phénomène canicule. Et pour cette journée, ce sera un soleil qui règne en maître sur toute la Corse du matin jusqu'au soir avec un ciel parfaitement dégagé. Le vent souffle faiblement à modérément d'ouest à sud-ouest au fil de la journée. Des températures qui continuent de grimper avec des maximales comprises entre 33 et 36 degrés sur la plaine orientale et le centre Corse, 31 à 33 degrés sur le reste de l'île. Enfin, le risque incendie est toujours élevé sur plusieurs secteurs de l'île en raison de la chaleur, de la sécheresse, de la végétation et du vent. Il est strictement interdit d'allumer un feu ou de fumer en forêt et à proximité des espaces naturels. Avant toute sortie, pensez à consulter la carte quotidienne d'accès au massif. Deux mots d'ordre aujourd'hui, prudence et vigilance.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Soyez les bienvenus sur RCFM à 10h04. Simon Guérin est toujours avec nous pour réaliser cette émission. Mario Jandot, c'est au standard au 04 95 32 22 22. Et c'est encore moi à ce micro, Arthur Solinas, avec grand plaisir pour vous accompagner jusqu'à midi. Campa, toute nouvelle version de Campa qui nous est proposée sur Jean Mencogne. Un bon vendredi à toutes et tous et soyez les bienvenus sur RCFM.

0: C'était Amel Bent sur RCFM. Pourquoi tu restes ? Chaque jour, vous le savez, sur RCFM, on a le plaisir de s'intéresser à un mystère du quotidien. Expliquez simplement, et c'est Marco Biancarelli qui vient nous l'expliquer dans notre chronique Sara Maggi, à Eo, d'Isi Parla, di Uglim et di Les Fêtes d'Isère.
1: Bonjour à tutti. Vi voudrais parler à parlare custodi d'un fatto scientifico maiori. Qui dit su famoso effetto d'Isère ? Attento, Bedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto di sera. A chi gioi? Ci sarebbero le condizioni di vita senza dito? Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo nonta un nostro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. L'atmosfera che ci dà, e questa è la seconda fase, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a sa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manca un poco di pomi se potrebbe ne piantare. Te, figlioletti, non ta luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. Allora sapete, un poco d'effetto di sera è necessario. Senza dito, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, ha detto Marè, giusto un soup.
0: A ringraziare Marco per tutte queste precisioni e queste informazioni. Da qui a poco sarà di ritorno l'attualità isolata presentata da Roland Frias in lingua corsa.
2: E campa qui, Cristova Nuzagaia.
3: C'est la plus belle vie, la vie du pays et la plus belle richesse, c'est Kouchki, un paradis pour moi.
4: J'ai toujours voulu travailler avec mon père en famille.
5: J'étais mougu à la nade et au scope, on dira tout ougui.
6: Adieu, Gouminchad ou quoi, Guidard.
7: Et Campacui grand format, durant l'été, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCFM.
8: Voilà l'été, voici ici.
9: Passez un bel été sur ICI RCFM.

0: Paradis Blanc de Michel Berger sur les ondes d'RCFM. Il est tout juste 11h. Bienvenue à vous, qui tu radiondite dans talon de Dabreguen Samour, où nous t'idialet, lingua gourse, présentate da Roland Frias. Salut.
1: Salut, Arthur. Salut à tous. Ici, Princi, Biakoua, Justiz, Inaya, Tchoustosta, Demes, et Inezamine, Dou, et Joano, Teminor, Indelinquista, Nanta, Violence, et Kianogondotto, Amour, Tedonomo, in principio di mese, Sobrugessa, Depe, Arrubetch, ou in réunion, et Nanta, una persona, une, et rebile, non assistenza, una persona, in pericolo, et diffusione, di viure, Leade a fatti di violenza e non su desse messe sotto controllo giudiziario a terza persona maior arrestata a Gunelle e stata liberata per contusoio un giorno di 18 anni già messo in esame in destugarto la referma contunque sotto controllo giudiziario sempre in punta di l'attualità lotta contro i voghi una lotta che continua già in Albertace con circa 280 ettari di vegetazione rugiadi, ferma in ballo l'arrestato brevettorale che proibisce l'accesso a circolazione a usettore e sono sempre mossi mezzi importanti con 180 persone in antauderenu e mezzi aerei con due elicotteri Puma e due Ganader sono comperti di questi mezzi con un vogo di Gort in arrestonica che è stabile secondo Zis di Cismonte e che ha picchiato una cinquantina d'ettari, anche se l'Uverma Puntigalli a tratta si danno di rimeno di noi spindi voghi in pomonti in appieto dopo a tre partenze di voghi sferente eri in un metto sono state scoperte munizioni vicino a Marina dal Bartello è stato messo in piazza un perimetro di sicurezza di 100 metri in giro di un settore concernato l'autorità domandano a gente di non andare in questo luogo e di rispettare i perimetri sotto non so l'intervenzione dell'artivigeri. E poi a Vira di Umeli di Murzu, un siveramica quest'anno era prevista per il 27 di settembre e José Cipriani è presidente di San Lorenzo. L'associo organizzatore faceva le ragioni personali, una mancanza di benevolenti, una cattiva notizia in più per avvilire a Pigula che deve far fronte già a una forte mortalità di egolonie, perdite importanti di ogni e anche a rubesci di ogni, una situazione con conseguenze economiche e pensieri maggiori per la bene di l'abicoltore in Corsica, articolo completo da Ridroa Nanta Adella, ici RCFM. E mo da bia ouais nous dit di Udem pour combo.
0: Yeah, ma non c'est ma va ringrazia quantun con mega Roland e di, allora, on la duari amica di ma c'était quantun quoi ça est buonissimo donc mi va ci piacere.
1: La duette la duette in prima, la duette in prima con voilà. Quei brini,
0: Ouais, fa ci piacere di sent informazioni così presentate così, voilà.
1: Mais ringrazio Arthur et à trois chibris tout vorse, non?
0: À mezzogiorno,
1: non, à mezzogiorno, non. C'est toquera Patrick Vinciguer.
0: Ah, ben, un coup grand piacir, alors.
1: Bonissimo di nous, contunque.
0: Assai, assai.
1: A detto Eric qui me dit ciao di Banini. Donc, bon. Ce mica se boit d'intese.
0: Bon, se vous avez à peine disette, pincetti quantunque a bia, hein, parce que qui l'a ma vera, da météo, ma, tu a bia qui, Ugaldo, Giungi, e a da continuare a crescere così, cioè, picchia sai, picchia sai, ecco. Vi ringrazio, Roland.
1: A toi, ci presto, Arthur,
0: A presto, con grand piacere.
2: Allez. A presto. La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Aujourd'hui et demain, la Haute-Corse et la Corse du Sud sont placés en vigilance orange pour le phénomène canicule. Pour cette journée, c'est un soleil qui règne en maître sur toute la Corse du matin jusqu'au soir, avec un ciel parfaitement dégagé. Le vent souffle faiblement à modérément d'ouest à sud-ouest au fil de la journée. Des températures qui grimpent et qui continuent de grimper avec des maximales qui sont comprises entre 33 et 36 degrés sur la plaine orientale et le centre Corse, 31 à 33 degrés sur le reste de l'île. Et puis le risque incendie est élevé à 13 levé sur plusieurs secteurs de l'île en raison de la chaleur, de la sécheresse et de la végétation. Il est strictement interdit d'allumer un feu ou de fumer en forêt à proximité des espaces naturels. Avant toute sortie, pensez à consulter la carte quotidienne d'accès au massif ou soyez aussi présent sur les réseaux sociaux des S10 2A et S10 2B.
2: Ici, RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.

0: de 11h à midi.
1: Soulimé Ainaya, Chukichi Radio, on dit bonjour.
2: Bonjour.
1: Comment allez-vous, Soulimé? Bon, et qui fais-tu aujourd'hui? Allora, per spiegarti appena i regoli, c'è adesso un blind test, lo scopo è di riconoscere sia il gruppo, sia il titolo di canzone, sia i due, ciò che vale due punti o un punto, dipende da ciò che tu trovi. D'accordo? D'accordo. Allora, andiamo.

0: Nous sommes donc à Antizanti cette semaine dans les Compas Queen. Première rencontre avec l'ancien instituteur du village, passionné de poésie et de chant, Étienne Chaise.
1: Et Compas Queen.
0: Étienne Chaise, il est divinial. Et d'un tuyau Antizanti, il a gnu tante, comme est-il d'odore?
2: Mon mari a travaillé, il a un travail ici, est un architecte. Dopo a travaillé dans la busta, et si faisait que io, quand je suis partout à ritirada, a 55 anni e si face che mi sono stato qui.
0: E da voi che la ritirata e c'è la tua passione, a poesia e
2: un
0: canto.
2: Ho fatto una pochi libri, sempre con il paese, un libro di ritratti, sono giunto aveva sai fotografie di chi hai ante mi ha prestato. Dopo ne ho fatto uno ai nomi di luoghi, ho pensato che tutti questi nomi di luoghi da qui a una decina d'anni venivamo là da conoscere. Il mercoledì sera do i corsi di corso e siamo venuti a fare un libro con lei insieme che conta appena tutti i documenti, sempre in tuo paese. E dopo ne ho fatto uno con un amico che disgraziatamente è morto e nata l'Arnesi di Legno.
0: E dunque in paese l'anziano Siludor è da corsi di corso.
2: C'è una quindicina di clienti, ma pagano nulla. Io penso personalmente che la cultura non ce l'è mica pagata, se non è più cultura, se no quello che la face per farsi pagare non la face mica di stessa maniera. Non voglio mica io, quelli che la face non sono mica uni, attenti, e ciò penso.
0: Imparare a poesia e canto, Étienne Chaise è un uomo passionato, arraigato più che mai a Antizanti, usò paese di Gure.

0: dit à Clément Albertine et Chibar, là, il a le bidron au re di umatione o stema sante.
1: Un miraculo di ematie, là le bidron, un arboru qui bole vestidia linguarno. Quando iundi u vredu, si ueste di vruti rossi e di viurucci yonchi, can una forma di campanile. Fior e frutto, ananta li stessa ranca. I waghi rossi di Guistanu erano i viori di l'anno scorso e stugiclu naturale continuedia. U legno di l'albidru è di colore rosso e di assai uru. Es ovronde so grande e verde. Di un arboru di resistenza perché resista assai a u vogu e di una pianta che cresce d'orna quando a macchia è stata rugiada. Uso legno rugiado da un carbone di prima qualità, come a scoba. I frutti, i waghi rossi, si bonu mandia, si bonu trasforma in confitura o in ligure. L'abe ne vage in un mele d'odorno assai amaro e si gegella un gusto i caffè. Un mele di macchia che cura u gore e l'anima. I waghi rossi di l'albidru sono di noi importanti per la natura e per la geli. Di perelli un mezzo d'aue frutti da mandia in cudinguarno quando è luce uvredu. L'arbidru è un arboru di veste di Nadale. In certe case i Gorsiga non si mettiano né arbori né garagudu, ma una ranca piena di waghi rossi e di viori bianchi d'albidru. Chi l'albidru biburtesi appena di galore e pieno di gulori, bagetti fioridi,

0: C'était Florent Pagny sur RCFM. Continuemo. Qua ustra groniga Sara Magia e Marc Biancaril dispiega ciò che è l'effetto Isère. Uste massante.
1: Buongiorno a tutti. Vi voudrais parlare a quest'oggi d'un fatto scientifico maiori. Chi die su famoso effetto Isère? Attento, Bedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto Isère. A chi gioi? Ci sarebbero le condizioni di vita senza dito. Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo non da un altro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. L'atmosfera che ci dà, e questo lo si conta fare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un altro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manco un poco di pomi si potrebbe piantare. Te, figlioletti, non ta luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. Avala sapete, un poco d'effetto di sera è necessario. Senza lidi, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, aiutito, ma è giusto un soupo.

E radiana salige di tesori mi u care auditori l'estate u basse monsame stade vive con noi da gui a pogo ridruere da Giancarlo Marsili pedide a ostra babraccio e bigo a presto.

Bonjour à toutes et à tous. Et content, comme sempre, de dire droit, bien dit, ça se tombe, sabendo que le dino l'ultima ia semana, posto che domani è sabato e domenica, seguirà d'altronde. Donc, oramai spero che saremo insieme a sei numerosi, da forza a nostra lingua. Donc, aspettiamo, Padre Ziagambone è un nostro d'élève, no? O famoso 04-95-38-28-28. Pensate di noi a reagire a ciò che è detto ieri, ossia Boghioni Gusti, e poi salutiamo di noi a presenza di Gian Andrea Giannichini a realizzazione tecnica dell'emissione. Dunque, Simon Sam, sino a 3 ore e mezzo, come Simon Sam è da Uluni sino a Uvanderi. Intanto, fermo piazza Giancarlo Bappi per aprire l'emissione di sa canzone a Fenigi, e per il resto, aspettiamo, perdere la parola e soprattutto di De Austra.

Pena, fossi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera e frando d'ogni brama un'intima chimera.

Giancarlo Ba, pegue boboere de ridroa d'altron de l'onegi ban o vinti de lou, lio sera in concert in San Cibriano, nanta a gomuna il lec, donc, disigur, colleghi, ana boe partigiba, donc, rideni de l'onegi ban o vinti di lou. Pardona de mi rentraccia di nou di rivlet a un antro evenimento, d'altron de se bai de galcosa fa passa, hein, un information ne concernant un evenimento, ou alors organizza de una vista, una mostra con Strasoggio, o allora per fare rinascere o per aiutare forse a mantenere un casale nel nostro paese, poi debrovitare di l'emissione e per fare sapere tutto ciò che è organizzato. Sarà o caso in sermano, donc domani sera ci sarà un concorso in Badiela in memoria di Raffaele Imperinetti. Vi vorrete scrivere sopra luogo aperte da Seori Isère. Tutto che è organizzato dall'associo Sambuguccio, e Felice Demo, dunque la Soge, è aperta a tutti, bella sicura. Dunque, domani sera, sabato, in Sermano, aperte da Seori Isère, per il concorso di Badiela. Bidal, bebe, continua con a canzone a gorsa e Tirchio di Vida, e baspetemo di Idea Ostra 04 95 38 28 28 Simon Sam e Sinatra.

0: d'alba. Donc, baduet au serment au monastère, qu'on corse et badier, et justement, un serment, j'ai ramassé à Isantalésio. Donc, un salut, doit que les guichans ou bartigibades, ou force qui paraît que ce sont sempre sobre à l'ogo. Voilà, d'ailleurs, simplement, ben, mine-toi à Santalésio. Allez, on demo nabarada, c'est Amado Guichaspeta, et cosa ludo. Amado, bon giorno.
1: Un salut, Yota, et salut à tutti.
0: Salut, salut. Allora. Tu tu abbiamo di mica un mandato, scusatemi.
1: Sì, ho preso le
0: cose. Ah, mi scordavo il principale. Quindi io uso le dio galore. È così.
1: Ma a me era impossibile di essere in campile oggi, mi dispiace assai di non essere potuto accompagnare Giuseppe.
0: Era stamane.
1: Era stamane di un'ora, ma come qualche volta faccio un vattorino a Moviola.
0: Ah, so, sappiamo.
1: Faccio parte l'istoria tutta la famiglia. Aggiungo tu spiega cosa per ella.
0: E ben,
1: continua a giocare al principio a duiri. Si musa si sempre desta a lampati in campile, o gioco ne di vesta, ne bianchi o so casanile, sotto Sant'Untone, o giucone ne barde una unone. Si staccata una noda da sopra un campanile, e la sola si incorda, gioca un'aria sottile, per l'avanti professora che oggi alla casola. Ma sola un seraggio, candemmo in misura, battimmo beppaggio, se una è più oscura, ne vane sempre un rimuletto, e anche oro sia stretto. E questa cosa ne chiamo di voi, Giuseppe, scordarci un poema, si de Dio de Gam, l'amico di Dea vostra, a scrivere oggi mi porta. Eccoci, Berella.
0: Dimmi tu, Don, so che noi siamo eri, o de Gam, eccetera, dunque saluto.

0: Luca e saluta quelli in suo passaggio.
1: Avreguenza mora side in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
2: Adio sempre a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un figadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante e diversa l'emissione oggi.
1: Si dei invitati a fa oberagumuna da Uluni a Ulanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, siete un socco che è magnifico e fate che seminare ogni ora.
1: D'idea vostra, per noi chi siamo.

0: Tijolé, bio, rigacciato dall'ultimo disco di nostra amica Andiola Pozzentini. Se vuole intervenire, siamo qui insieme, aspettiamo questa eccezione per Asabedeinu. Tant' d'altronde, penso che mi abbia una telefonata, perché che sono o telefono. Dunque, intanto, baby bosso, io ho parlato di un corso ieri di, domani, piuttosto, mica ieri, domani, un corso di Badiel. Tant' domani sera, all'Acquagidosa in Norezza, ci sarà un concerto di musica classica, di gratis, donc offerto, per dire droit a pertesi da seorizzare non ta o campo di l'Acquagidosa, pareti artisti come Laura Sibella au piano, Philippe Biondi au bandoneon, au violoncello Anna Gambini e a contrawassa Paul Antoine de Rocazer, donc di un concerto qui è offerto nel quadro di un festival internazionale in musica, l'Opus Corsica, donc domani sera in Norezza. Andiamo narad a Giuseppe, cosa lo demo? Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno Ionca, buongiorno a tutti.
0: Salute.
1: Direte un carascia sta là, un silenzio.
0: No, ma oggi, c'è di nuovo forse un vato di saluda, di saluda, da una pensata piuttosto
1: bisogiale. Facevano conosciuto mica personalmente, ma facevano parte della sua famiglia, so che era qualcuno che chiamava su venti prima.
0: Ieri, perché partecipava in un assai ai nostri scontri, ai nostre riunioni, ieri assai.
1: Ecco, beh, se no, io ho detto, io mi sono lasciato.
0: Vi ringrazio, l'ho visto assente, se avete un soggetto a.
1: No, ma glielo mandavo, poi vi siete la regione, da. Insomma, io ho dato io San Petrone.
0: Ah, yeah.
1: Da Bocca di Prato a Pire, quanto ci vuole ogni San Petrona, proprio presso.
0: Per qualche sia che marcia normalmente, piandosi là qua calma, digerai 2 ore e mezzo, 3 ore e meno un quarto, senza vorza. E ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une belle abertie des radios de spatialiade à va de sota i voi et à l'ombre. Donc, un élément à pied en considération et nous. Yeah.
1: E secondo Avvocati e Prate, dopo il risultato che sta Castagniccia, fa la strada che fa, che va verso Giocatoio Campiri.
0: Poi di passare per questo, poi di andare verso Lorezza, la Ligiani, e Sinadiunie in piaggia. Poi di portare di nuovo verso Montelecce, rivenendo nei vostri bassi. E perché da Guassù si bia con tutte le pareti e strade. È vero.
1: No, a strada, ma per vittura conosco, ma a piedi
0: dopo, bagliai, quando abbiamo aperto da Daroa che io brado, gusti, bierai di un'osteria, ma non manca, prima c'è una bista, allora questa bista, gusti, deve fare 4-5 chilometri, e gusti che abbiamo, tra virgolette, perdito appena il tempo, quelli che hanno un 4-4, forse, per non bassa, ma visto lo stato di la bista, ce l'avevo con tonco, cioè se capace di bassa, non da che qui, voilà, ci perdi di un'oretta agosti non ti abbista, e poi, ma non mi vuoi di mica perdere, tutto segnalato me lo giole, e poi ci troverai dei noiente.
1: Sicuro, li sono praticato.
0: Allora, e poi da Guassù, si vede, c'è una vista magnifica, è vero.
1: Sarà piantato su fuoco.
0: Spero. Non so, francamente, non ho mica inteso a mezz'ora l'informazione. Ma voglio dire, spinto mica spinto, te maniera il pericolo è qui, fin tanto che avremo l'aria secca e sul calore gusti è importante, il rischio ad essere ad alto livello, e poi torna ad continuare, c'è un vento di noi previsto stasera e domani in certe regioni. Allora, gusti, vigilanza, me lo si dice.
1: Io qui da me facendo un mare là, un brucio più di parecchi anni. L'altro giorno, che poi dopo sopra a Pietro, quanto a me c'è qualche scemo che si ammusa, perché qui prima era bruciato per i pastori qua. Ma guarda quant'è buon pastore.
0: Ce n'è di meno.
1: E poi non bruciano più così, qui è gattivismo qua.
0: Beh, dopo c'aveva ad esempio i scemi, c'aveva ad esempio quelli che hanno un interesse forse a mettere un vogo perché che dopo da rire pensano di va a fare, non so, eh. So parecchio hai ragione, eh. Ci siamo visti con esperienza o con l'attualità che ce ne hanno anche un interesse a picciare fuoco, eh. Dunque,
1: C'è di tutto. Ma è vero che qui, bon, dopo qualche anno, bon, a parte quando verso un ordine non c'è un vento a fare, ma eravamo abbastanza tranquilli qua, accanto a prima, forse continuerà così.
0: Dopo ci avete nuove cose di gelosia, questa è maluto in un qualche prova di allora dopo ci avete nuove volte
1: di tutto,
0: un'equipa di una squadra, boh, sono tanto bene con un'altra squadra, oh, c'è appena di tutto, eh. Leggi a me all'intelligenza, dunque.
1: È sicura. Intelligenza, ma qui sì, giustamente.
0: Ma forse chi dico quanta zappa dell'acqua, che vuoi dico io? Un vogo al di là di una dura, c'è di dopo metti da niente i spegni i voghi, metti in pericolo i gas, bon, non è mica va a murare a niente, ma bon, voglio dire,
1: questi anni non direi che ce n'è uno esatto con di San Bastiano, appunto, soldato di un vuoto che era fatto un rosappa a nulla, l'hanno fatto qua a spina da marcia una barracca con tiranismo.
0: No, e poi ricordiamoci che ce n'è che hanno pagato da Zoida, sia i birò di elicottero, di ganader, spegni voghe che ci hanno lagato a Uida e noi per salvare i nostri terreni, la nostra natura, la nostra gorsighella, di qui o di un altro paese e noi. Dunque, ho fatto di mettere un voghe, non è mica un'azione geraglio qualunque, manca appena. Ci possono essere conseguenze drammatiche, eh?
1: Sì, abbiamo anche ragazzati, giustamente ne parlavamo, quando c'è un vuoto anche nei loro.
0: Mi sentiamo male, Luise, parla di un micro per piacere.
1: Un canadiere che era cascato in un euro, ne parlavano questi giorni.
0: Viene
1: un po' nemico, sempre venter bene, non si può dire qui. Quindi, boh, c'era lui per volte un giorno che era aiutatamente all'avione.
0: No, ma è per questa che... nemica ce n'è che pensano che di metto voga non andiamo un piede a spegnere tutto e poi si abbassa così, no. Non si sa mica quando è l'ubia già
1: non si sa mica quando è l'ubianto
0: non la da pianta e conseguenza di tutto questo, dunque appena sai i zanzucca
1: rimane l'inteso di pietra corbata
0: io
1: conosco un po' dagli amici, andavo tutte le stattine. Un'estatina c'è stato un fuoco terribile, là c'era un liceto, castagnetto, cioè, tutto bruciato.
0: E l'ha detto il 1990, insomma, vengo di Ada, 1990.
1: C'è stato terribile, era un bel, c'erano i vedi castagni, i vedi lecce, dopo lo poi è riposato, ma quantunque.
0: Beh,
1: è stato un curino non saluto, mi pare.
0: Ah, forse sarà, forse sì.
1: Ma
0: forse mai cercato di essere di più positivi, comunque.
1: No,
0: ma è vero che dopo ci laghiamo via da una specie di forma negativa, nemicamente tutto quello, cioè essere positivo. Bella fine di settimana a voi, ringraziabile.
1: Saluto a tutti.
0: Allì, a beci. Continuiamo con Maddalena, nuova casa nuova, cosa ludo. Maddalena, buongiorno.
2: Saluto a voi e a tutti e a tutti.
0: Salute.
2: Ma non posso mica cominciare a parlare senza parlare di Giosiana.
0: Ah, mi penso.
2: Rimane, mi era scappata, come gli ho fatto, ma gli ho manco visto tanto giorno, e l'ha inteso come Catalina a fine. Due parole, cioè, cercato un essere mica lunga.
0: Fate.
2: Giosiane, Giuseppe ha detto, la conosco, Giuseppe di Vezzania, a Rimane ha detto, la conosci amica. Allora, l'ultima volta che non l'abbiamo vista, io mi ricordo che era in convento d'Arigiani. in corte so conce mica posso da culà.
0: No, in corte no.
2: E giustamente tanto io ero all'ospedale, i messaggi che la mamma ha mandato, tanto no, erai già bella ma tocca
0: a goccia. È durata la fa.
2: Non puoi più troppo parlare, ma scrivia. Allora ogni tanto parlava di via quando era viva, avevamo comunicato non so quanto. Dopo più passato la fa, ma io non mi sentivo più di bestiale, sapevo che la fa andando tanto rimane di parlare di Evaule, che la legge assai dove Raffaele e tanti altri affari, ma io mi ricordo d'una che l'aveva fatto ella, l'ha letto una volta lui, non ta, mi pare che lei era sempre a Volpa
0: e un gorbo,
2: gli era magnifico perché sortiva di tutte le altre vaule, perché ella ha messo la musica dentro questa vaula e ha vinto di un concerto di tutti gli animali.
0: Ah, mi dice qualcosa la vuoi?
2: E a me mi piaceva assai, e diceva che la musica fa nascere a base in due mondi. Sì, boh, io non troverete mica, ma io penso al nostro amico Filippo, che ha registrato tutto, se lo eseguì a Sante, non da che non mangio per le condizioni, quando è la casca,
0: ma allora Agosti
2: sarebbe
0: diventato, allora ce l'avevi forse di più informazione, la nada più o meno un mese,
2: un anno viva la tornata via,
0: se qualche sia dimettiamo Filippo, se lo trova un giorno a Berriode, tanto io posso circa più facilmente, perché bon, di conto che sacco radio di assai c'è radio,
2: c'è troppo roba,
0: ma voglio dire a di conto che barretti indicazioni che mi non permette, li mettiamo se l'era in 2016, non abbiamo mica giocato, voilà.
2: Forse,
0: se qualcuno sia sa rigorda più o meno di a periodo, allora, diremmo così, tanto poi radio va forse qualcosa, così no, da essere quasi impossibile.
2: Ma so che questa
0: tira a Zoya, non era mica di... Ah, che bombe idee che ha l'orchestra,
2: fece a parlare... Ah, una meraviglia, ecco, non quello sarà per così parliamo di cose positive, mica sempre ci ricordiamo ella di maniera
0: è così che ci ha tanto ricordo penso
2: e un marigordo mi ne banto ma ai principi che non cominciavo a conoscere la pena Maria Etto a proprio Giari, come volete sapere in origine allora sapete, mi diamo così stiamo in barchetta, sapete, stiamo tutti così nello stesso luogo, tutta la famiglia ci chiamano Dallas perché tutti i luoghi, capite, come era un solo che apparteneva a tutta questa famiglia,
0: una specie di South Fork
2: Dallas. Bon, mi ha scritto una poesia in francese che l'aveva fatto per uso violino, che era giù godendo, sentite, era una meraviglia. E Maria ha detto, a me volete traduce un corso, ma io non ci sono mica, io non c'era tellamente bella, dopo me ne sono scordata, e io cercavo per leggervi là, non c'è stato un mese, un giorno ci vi che male.
0: Ah, beh, con piacere,
2: La diava. Bon, allora non voglio mica essere longa, voglio finire. Allora, ho fatto anche io quattro baronucce, ma giù che giù, corte. Allora. Era una urna distinta, d'andadura anime cure. Se oggi a voce spinta, un sospiro d'un po' more, l'aspetta in celesta via un'allegra sinfonia. Ecco.
0: D'Aguassù, come ha detto ieri, con tutti i lastri, e poi erano continuati a spiegare con tutti i casi.
2: Allora, saluto a quelli che sono passati e penso a quella, come si chiama? Ha parlato di France Culture, le date una zona.
0: Ah, Carolina. D'altronde, di una precisione che mi è stata data a Wada Antone da Vinsulasca.
2: Andate.
0: Allora, Antone Dios non era mica nanta France Culture, era nanta France Musique. Voilà, a Dio va la confusione di Noé. Donc, per i droit, cerca di piuttosto nanta France Musique, ma quella storia di l'Impica dei Niur è ben intesa nanta France Culture. Voilà,
2: ma allora, ha detto, la prima parola mi scappa, je sais pas quoi, particulière. Il dit œuvre, non.
0: Histoire, c'est une histoire particulière. Dion Andrea qui, Giannichini qui, mi dà conferme.
2: Histoire particulière.
0: Bon, de toute manière.
2: Podcast,
0: non, Stampitade, Radio, France Culture, Pendu du Niol, et Histoire, bon, je vais, bah, très, très parole, vous dites, on dirait des vagines,
2: et bon, ah ouais, quand il se jette, on fouille en fouille, il disait, pour aller, t'as 6 ans, hein, pour les voir aux enfants.
0: Et perché alors on aime qu'à...
2: Oh, qui piège. Non, io
0: veramente. N'a fait tout moi, boire autant de guatrani, une semaine avant.
2: C'est ça qui s'y vaut faire, quoi.
0: Ah, ben alors, mica gusti galori, questa no.
2: No, io non ci sorto più, io mi per fare, per fare, per fare due chilometri.
0: Allora, poi qui, qualche scia che dice, dirai in forma normale.
2: Come Lisandro, Lisandro a Bofa.
0: Penso, penso, io. Pien dosi la gua calma, cioè mica...
2: È detto tre ore, tre ore. Ma se non cacciamo l'ora di...
0: Di, ma, allora, siete obbligati a fare la guerra? No, no, no, ma Bourgogne, Bourgogne 4 è accidentato con un cassaio.
2: Allora siamo obbligati
0: a no, ma questo è, bon, è una bella bista, posto che passate sotto i voi in no, c'è una d'accordo. Bella vista, dunque non è mica una bista, c'è radio goffa, manca appena, ma è bello che c'è 20 minuti a fine, c'è con tonco una. Una depa, peggio di non ta bunta e bere ghiamentuato per forza per amore giù la giugna. Voilà, c'è una piccola depa d'una mezz'oretta, le manco. Voilà. Così no, si na sa sull'ultima depa così ci unide senza strazio, francamente. Ma e bere l'ultima, l'ultima depa avade in parecchie dappe, c'è radio, fa dei 5 minuti, barrestate, ribiate.
2: Perché beh, non sono anche più capace con la passione del mio santaliseo anche.
0: No, ma forse stanno qui bene, piano piano, va a birimettine piano piano. E... No, ma oui, Lisandro sì, c'è la bella bezza, c'è la bezza a Mercia a Penuccia.
2: Penuccia sì,
0: se bobbia da Occa o Brado, gli assai va giù. E Berghi, noi abbiamo direttamente da Bei Groge, perché...
2: Per un... Dura
0: così. A costi attacca dei rito e si è sempre a culà. Ma voglio dire, bon...
2: No,
0: no, no,
2: io
0: questo
2: per
0: i giorni, per sportivo, la vidoa, dice. Sportivo, perché hanno abbassato a marcia, come me, semplicemente.
2: No, ma, cioè, come mica sono io, non so chi, bon. Bon, beh, ma in tutti i casi, mi ha fatto piacere di sempre che lo genio regola qua su,
0: Eh beh, allora, se lo genio regola, sono mi drobe... Forse che mi dovrei radio un cousin tu e perché non ci sono conto che sai forse che j'aimerais droit di nous noiseau va biere
2: bon, biere bon tutto ciò che vivo
0: e non no, ma Berghi è qualche progetto se sta dello spiego che ha di un qualche progetto con amici forse di sorta appena il loretta donc biere
2: ah
0: oui ben intanto ora
2: c'ho di no
0: bon si passa fuori di Agastani c'è in un
2: e a Magastani c'è bella quanto un po' di cose come le so
0: è bella capito
2: capito che bon, ma tutta cosa che è bella
0: bon. Sono d'accordo
2: bon, io già che appuntavi qualcosa per i appena ma con c'è mica cosa che dopo che dopo non sarà più d'attualità
0: d'accordo bon, beh si managhi bene la settimana che bene ci vuole
2: è tutto allora bon. Ti saluto
0: un abbraccio forte allora a presto ah beh, j'ai altrettanto. Avant de dire bien une abrégation, perché ci arrivi Amado Caroline, non ta France Culture, scrivi de nous dans ton mot d'origine, que les pendus du Niol, une histoire particulière, voilà, cu se barole gusti, di un direttamente a Oribio. Allez, andiamo nos orbo, Benetto, buongiorno.
3: Allora, saluto, Ionca.
0: Salute.
3: Salute, salute. Allora, qua siamo all'entra di Leoni.
0: Ah, ci siamo, sono principiati.
3: Penso che sfortunatamente l'affare non si calmerà.
0: Pessi Boghioni no,
3: Allora, voglio anch'io associarmi a tutti gli amici di Austria per ammortire Rosiana. Io so... Come avete detto, sono giovane nell'emissione e dunque non ho mica avuto il piacere di conoscere, non so se la giuntesa, mi pare che si interessava.
0: Ha chiamato, ma
3: Poco poco. Non si interessava.
0: Ah, dialoghi ci aveva fatto scoprire un certo Omer Raffaelli che aveva tradotto un so quanto vaule, ma allora con talento, francamente. Come evade oggi, lì stessa, francamente.
3: Perché, per esempio, volia, l'esempio di Agigale e di Avurumigola. Insomma, in comparazione con La Fontaine, vedete, La Fontaine parla di Agigala, dice che gli era una spenserata e dopo ne paga le conseguenze in guerno. A Formigola la presenta come una persona piuttosto un po' rancigona.
0: Ti mette tutto da conto.
3: Invece che in Corsica la storia è diversa. Perché in Corsica a Gigala finalmente si ride di
0: Formigola.
3: Gioca a risa a Formigola, che la verda in terra, che si è tutta stramazzata, trescinata così, che gli derelitta da tanto da fa. E dunque a Formigola, a Cigala sprezza a Formigola. E questa non è che una volta corsa come a Rigiua. E a fine sicuramente.
0: Ma questi parla di Aostra, a vostra versione in radio di Sava.
3: No, la dio volontà, perché in corso, io ci sono venuto così perché quando le cantano le cigale, mi ricordo che eravamo un fresco e tanto il paese era intorniato dagli ivi. E le cigale facevano un posto, sapete come le so. Allora mi ricordo che c'era un vecchio sontone che diceva: state a santo zitelli, a sapere ciò che la dice a cigala. Ciò che la dice a cigala. Allora c'era su se siete spesso non ma topi, così. Dice trivia peste e porta a casa, trivia peste e porta a casa. A Formigola si ne ride di a Formigola, a disprezza, perché ella ha si campicchia e con tanta, e quella un trivia peste e porta a casa.
0: D'accordo.
3: E dunque è da questi che gli ho detto io, ma. Non so se d'asti l'hanno salvato.
0: Ci le ria paragona tutti, sì.
3: Ma quando la dice, sprezza la formigurella che face la trascinella. È venuta a questi. In tutti i casi è stata santa. Anch'io presento Emo Berti, vengo con li conosco. E ringrazio assai quindi a Maddalena e Amado, no?
0: Ieri Amado non ha parlato.
3: Che hanno salutato con rime distinte a sua memoria. Allora, avevo visto, hai avuto l'occasione di incontrare una di a vostra, mi pare che si chiama Chantal, ma mi pare che la chiamano Cantalina.
0: Sì, Chantal, la nostra amica Cantalina.
3: Ah, ecco, ci siamo noi in una giornata di canti e di chitarre in de Giannocciosi. Invitati dalla voce di Jean Lavorelli e Urso Radello e Paul Orsoni, ecco, e abbiamo avuto l'occasione appunto di parlare della nostra missione di Austria.
0: D'accordo,
3: e siamo stati contenti, Isabel, che dicevano: ah, ma voi tu ti sentiamo spesso. Fa piacere. A faccio che voleria dire, a proposito di pochi, sapete, siamo non a Bergoda, ma loro triste per questi pochi, perché ci sono qui molti, e questa che. Senza contare i vasti che li facciano, ma io vi dico sempre: chi volete? Allora, entriamo in Suleoni, c'era un periodo di raschera, si diraschavano i bulloni, si puliano, la liveti, tutto era pulito. Allora, il fuoco a meno la rode, Allora, sicuramente di tanto in tanto gli aveva fuoco a Maccia, perché a Maccia c'è sempre stata questa l'arbitri e scopi che d'altronde servivano. Mm-hmm. Ma sapete, si fecero, io mi ricordo che sono andato un po' da Zidietro Duco aiuta i miei a fare i carchi, diciamo i carchi scoba d'arbitro pesca all'uvorno. E dunque quando fuoco curia in Semmacchie non bruciava manco tanto completamente, vede, restava tutto un poco di nigrato, vede, e scopi, e dopo andavamo e tagliavamo tutti i fusti di scopa d'arbitri, facevamo quantunque, poi ci denigravamo una griglia quantunque, E poi giusto, e quando tu c'era, direi volte accadia che c'era un fuoco che minacciava, sapete? E tanto tutto il paese, si consultava, si giungiano e le equipe si riunivano e dicevano: "Leo Zitelli, c'ho la difendersi". E mi ricordo che c'era sempre un capimaccia, sapete?
0: Uno che pia tutto in mano,
3: Chi sapeva tutto in mano e chi organizzava per fare i contrafughi. Facendo i contrafughi e si faceva che quando un fuoco si avvicinava non gli abbia un'onda da roba e piantava. Questa è la giusta.
0: So che ridiamo in di noi i spigni fuochi, le parfum anche.
3: Le parfum. Dai, ce la metto un contrafugo.
0: Un contrafugo,
3: Ce la metto un contrafugo. Ma allora, come vi dico, Budunete, la Livedi erano puliti, non c'erano onda sotto, ma chi volete farsi? Abbiamo parlato di Aviretta, ma Aviretta secca, si forma come un soro, l'anno che viene un anclusore, poi un anclusore, e sapete, dopo quando tu pigliava fuoco sti, qua a Caspura, anche Ennaggio, sapete, io mi ricordo che un parente di Abenta diceva: "No, io fuoco che temiamo di più è quello di Ennaggio". Perché pullava per tia lo fondo di a valle, di un fiume, e giungì all'arce di Egase. E Pandora con tutte se sapete che chiamavano le vecchiette. Si parlava di vecchiette. Erano come sette le flamesce.
0: Ah, le flamesce, d'accordo.
3: Ecco, le vecchiette chi falano non te i detti. Tanto era pericoloso perché non c'era mica l'acqua che aveva, ma è per questa, ed è stata questa che ha bruciato le Budunete, noi qui intorno al paese insomma non avevamo più, avevamo che arbori tutti secchi, bruciati, e ecco.
0: No, ma fate ben di rammentare, come era interessante d'avere questa testimonianza per sapere come si passava, ma è bello che oggi a grossa iveranda che per più i paesi in giro tutto che già all'abbandono.
3: Già all'abbandono, non c'è più i giardini.
0: I giardini noi aiutavano a parare, posto che c'era nulla.
3: Sicuramente. E allora giusto appunto, giusto un'ultima precisione. Quando voglio parlare di giardini a renta fiume, l'ultima volta, vedete, quando abbiamo parlato di Londe, andiamo l'estate, abbiamo parlato di un arbore, un frutto che era a Vasirgata. Allora non so se è Ava, l'ho visto qualche anno fa, l'ho visto un'e poche torna e poi va, non ne vengo più, e a Vasirgata era come una è una brugna, sapete?
0: Poi a mangio e ne conosco sempre i giraggi.
3: E sapete chi viene all'Italia?
0: Ah, questo non la sappiamo mica, no.
3: A sapete la regione che è all'estremo sud dell'Italia, che si chiama la Basilicata.
0: Ah, d'accordo.
3: E che è la Basilicata che ha dato la Basilicata. Noi Basilicata, noi UL è diventato un R, come l'accade su Ente, la rottisizzazione, Basilicate e giunta Basilicate.
0: Ma io capito, base da gustio, d'accordo.
3: Allora mi spiace assai perché suo frutto mi piaceva.
0: E sentite, bom, non voglio mica in due esattamente, ma io vi posso dire che ne conosco, diciamo, un capigorso e di noi in certi luoghi in Castagniccia. Bon, dopo so privati, so luoghi privati, sicuro.
3: Ma noi la abbiamo qui in Sturbola, io abbiamo a Sergati. Sapete, come vuoi tu, comunque se ne è occupato.
0: Se ne è occupato,
3: sicuramente. Allora, io ancora.
0: Benetta, ringraziabi e per una bella fine di settimana e ho piacere di sentirvi dell'emissione.
3: Un saluto a tutti i nostri amici.
0: A beggi. Allora, continuiamo a ringraziare Stefano che è con noi, che ci chiama da Bortivecchio, e per salutiamo subito. Stefano, buongiorno.
4: Saluto Giancarlo, buongiorno a tutti.
0: Salute. Bello, piede la parola. Stefano o Stefano?
4: Stefano.
0: Ah, salute. Stefano, no,
4: sapete che con dei ricordi l'anno 90 mi ha chiamato un amico Gnurinco, mi ha detto come ti chiami tu Stefano? Ma chi è il nome Stefano? E ti chiama Radio Fanfà. E c'era un altro che è diventato un amico, ero in un bar di Occo Paoli, c'è un tipo che entra in un bar e dice oh, un amico lì sta Fanfà in Cesare, e un tipo ti dice sei qui.
0: Ah, io perché dire un altro, d'accordo.
4: Papà, il che è un mio amico che canta.
0: È vero che la vostra casa è Cesare, è vero?
4: Voilà, siamo amici in più.
0: D'accordo, con Fanfan, cosa saluto io?
4: Qui tu io, ma già ho imparato che c'era un altro Fanfan Cesare.
0: Ah, ce ne sarà forse un coup d'altri?
4: Ce ne sono tre o quattro, penso in
0: vostra. D'accordo. Allora, ditemi.
4: No, io ho chiamato giusto per salutare perché è un pezzo che è più drammatico e non so più in tempo di stagione, sapete che c'è.
0: Mi penso che ci avete un travaglio, ci avete la gente, poi un tempo penso che lui, vedeva. È così,
4: E poi diciamo perché sono venuto un po', come si dice quando venite all'improvvisto? Alla pretto, no?
0: A soffittera, all'inspensata, cioè pare che maniera.
4: Non si può dire anche a wasardo, si dice a sono venuto a ciasso a memoria che è impegnato lo so trovare in uno scagno. E sono stato sospreso perché a Zogo che certe volte mette e entro e c'era la radio di Lia Ostra e sta di attenta a vostra emissione.
0: Allora saluto a vostra moglie, ringrazio di seguidarci.
4: E a tempo voglio salutare di nuovo, voglio ringraziare e salutare a mentua il fatto di sapete che c'è Mevidola che sta in scuola in Mercier. Voglio ringraziare tutto il personale scolare che ha fatto un trado tremendo tutta l'annata e che oggi vi posso dire che a Mevidola che sta 5 anni un parla che cosa conmigo.
0: Un risultato dell'avete tutti i giorni.
4: Ah, incredibile. C'è stato un regalo tamanto per me che sono quasi 35 anni, 40 anni che mi sono impegnato nella nostra lingua, che gli è una ricchezza per tutto, una maniera di comportarsi, una maniera di pensare. Non ho mica parlato di noi di Stefano, abbiamo parlato con te.
0: No, ma non è buon che è sempre interessante.
4: E c'è un altro fatto che voglia parlare, sapete che c'è un ristorante qui in
0: Cinecittà.
4: E dopo cena ci vediamo sempre nei seratini che continuano.
0: Beh, non ti arreda su giallo che ogni tanto va di vista.
4: Gli altri che badano nelle mie mamme, c'è mica che sta a fare. C'è di più in più giovani che vengono e chi stanno tra i figli. E chi parla in corto perché ha un asani che
0: c'è un luogo
4: così in cui si parla corso.
0: Ah, ma questi mi scuso Idaiab, ma dire di noi l'idea prima, una di l'idea prima di Brady Galling e d'altri associo è di stabilire un luogo dove giusto appunto quello che vuole parlare, vuole scontrare gente che parla tutto questo, e beh forse eravamo posto che succede a cambiare assai Au moment où Kouchti entra des sabets de Guipois de Bar-la-Course. Et déjà, on a Faron. Hein. Alors, certes, il y avait des gérants au Guy, des cantons que des aiguilles et des gampacosi et des gérants au Logon Corse qui avaient Bar-la-Course, il y a une espèce qui est mica de disfata, mais il y a quelque chose qui, force il peut y avoir bien. Bon, bien ou bien, sur la reconquista ou des reines, ou bien ou bien, ou bien, comparé à l'initiative, à Ostra et tant d'autres. Et trop, qui dit, francamente, disabek non logo kusti poe de barla e poe de fa noiso altre cose tutto go in corso aiuta sa e tengo a felicità e poi l'altro
4: tu hai di no che soprattutto c'è in de no non si disprezza più la gente che un po' che fa geni sbagli
0: no è un cassai
4: c'erano i vecchi che dicevano così dice mica così un po' mica così parla francese me dove
0: no, è vero
4: no, che c'è finita cioè, ma ciò a dire e di no a tempo ciò a dire di no che i vecchi che parlano che si addrezza ai fittelli può parlare in corso perché i fittelli i minori quelli che danno 10 anni 14 anni parlano, capiscono un corso e i vecchi ci vuole di chi parla che si addrezza alla sua gioventù qui che ci vuole parlare in corso
0: sono d'accordo hanno un ruolo importante
4: tutta la gioventù aspettano. Ma se dopo c'è da dire parlo corso, capisco corso, ma non c'è più nemmeno che parla corso. Allora i vecchi, cioè i nostri, i anziani, anche il mio babbo che è sempre vivo a 80 anni, ha detto babbo parla corso a me di dola, parla corso. Mm-hmm. Ma che è vero che di maniera naturale si vede un francese.
0: No, di una realtà, cioè mica di noi trovare.
4: Sì, tu dirà così.
0: Allora,
4: la verità.
0: No, e poi, bego io, forse non con una mia famiglia, cioè mica forse subito riflesso di Bar-la-Corso, bene forse in un secondo tempo, ma è bene, e così sono a 100% d'accordo con voi, senza, come voglio dire, incausa e persone di una certa età, ma che là pieno o pensiero di cerca di va bene a elli, i giovani, parlando di corso che come voi dite sono in brama si pare che i giovani sono in brama e manca poco per far passare dei radio ad appa superiore manca poco
4: ce n'è più che ne pensiamo
0: no ma
4: perché persone che stanno in uso anno senza far moto senza
0: è vera no hai ragione
4: ce n'è di più in più incredibili io non si può tra gente che capisce che parla mio uomo
0: e bagliai in Sasu c'è da chi gli è assai cambiata dove forse manchiamo di come posso dire di punti di rivarenza amentuato sono sicuro che s'adabassa allora dopo c'è forse un pericolo di parlare di identità perché dopo c'è un altro di reno ma poi i giovani che sono qui che sono di qui che sono stati poco un premio dando il reno ma quelli che sono stati alle oa di qui ammentuato hanno risente o bisogno di nasarsi tra di essi a lingua ad avere uso travaglio o resto di noi a cultura l'ambio l'architettura, la cultura in generale in qua mangiusca, fin tutto che dunque hanno cercato di essere più insieme e dunque ci accompagna sul movimento così c'è troppo mondo che viene da Uvora e dopo siamo appena a Bersi dunque allora cerchiamo di annasarci e quando saremo tutti annasati ci mettiamo insieme per abbagliare no ma
4: e Gianca c'è un altro fatto qui che mi è accaduto parecchie volte anche 3 o 4 volte ma anche voglio dire quando vi ritrovate in un capo di un mondo in alcuna sapete che siete a 10.000 chilometri di nostra casa e che a momento dato si in ogni luogo del mondo si trova
0: io ne troverete sempre uno
4: l'ho visto in New York l'ho visto l'ho girato
0: no beh abbiamo dovuto fortuna in noi
4: sapete tanto piacere quando caschetti un giorno cercai a bere un caffè in New York e mi sono perso in iscritti in New York e hanno trovato un solo luogo in New York in cui si fa un caffè come noi all'italiana
0: yeah.
4: E un tempo di rifletti di come la dire in inglese, o tipo mi vedi quando ho finito di farmi una domanda, tipo di te, ma in due siete voi? No,
0: ma mi è accaduto anche a me,
4: anche se vi trovate in continenti, in Parigi o in Marseille o in altro, che c'è sempre qualche sito che vi parla in corso, tra impressione da te indebò.
0: No, beh, a lingua di uggimento di quei che ci li ha tutti, che così a Mugui o quelli che campano vora i Gursica per mille ragioni, a Mentuado, Sinawa è stata la lingua. Forse che domani sarà un'altra cosa, posto che bon, tutto può cambiare di noi, ma poi io per questo che tenne la lingua di tenne ciò che noi siamo in noi, non è mica solo la lingua che ha dava tutto, ma la lingua comunque penso che ha un ruolo importante e senza va neppure. Politica né nonda, non si può mica pensare un paese domande senza la sua lingua, e questa nemmeno ne vuole e poi ne manco logica.
4: Ecco.
0: Senza va politica, attenti, ne manca appena un moscopo, ma
4: no.
0: Posto che a lingua di tutti, poi comprime l'idea di ognuno, ognuno parla. Parla gorso, dunque la lingua è nostra, è di noi tutti, di gorsi, semplicemente. Dopo ognuno pensa come vuole, ma dateci con tutta la possibilità di sempre parlare, trasmettere, tramandare, insegnare alla scuola i ideali, di sentire noi media, di leggere noi giornali. Voilà, qui è Bacui Sobì.
4: E cioè l'inta nonda.
0: Ah, nonda, non contrario.
4: Ecco Giancarlo.
0: Bon, allez, ci siamo, come posso dire? Mi va tutto bene l'energia, eh?
4: Tu hai sempre
0: fatto così, tanto. Ogni tanto ne muoviamo i sogni, perché l'estate.
4: A salutare tutta la gente di via Osso che mi conoscono, anche un mio amico, poeta di Cagna.
0: Che dico, si è spaesato qua su, spaesato, no, in casa sua,
4: ma da qui a poco mi ha chiamato, adesso mi ha detto, d'altronde mi spittendo, voilà.
0: Sentite, ecco. Bon, mi ha fatto piacere ringraziare, un distione l'occasione, spiego,
4: Allez, a beige.
0: Continuiamo di dire a vostra, sentiremo Jean più tardi, ma prima c'è Angelo con noi, Angelo salute.
5: Oi Anca, salute a tutti.
0: Buongiorno.
5: Allora, la Gianchio di Boieri, le pendule di Niolo, di France Culture, un buon ibo del Gambon Mandale. Allora, in 1774, alla Corta, Gerardio Rosi, il generale Sionville, che con 16 battaglioni,

0: di anni qua, da più o meno da novembre a aprile, poi dopo dipende l'annata, ci può essere due o tre temporali, ma quest'anno ce n'è stato tanto più,
1: e ci guarda più secondo te, è molto l'acqua, ma ho ancora neve, sai,
0: ma se ne è andata tutte queste per un mare.
1: Oh, a te nudo, non t'avevo germato, poco tempo fa c'era sempre a neve in punta.
0: Ma si parla che di chi, e poi
1: certe regioni,
0: in Calmane e di Sulleone, Brumadici, si muda e Sicchine, a Sicareccia, a Gaspura, l'Arsura, tutte queste parole per dire di Asichia. Bon.
1: L'Arsura è di nuovo fatto da Azed.
0: C'ho la spera che non ci sarà mica di queste sicchie estreme che possono essere tragiche, quei fontane che si seccano e i fiumi. No?
1: Beh, speriamo. Bon,
0: tutto questo. Bon. I nostri anziani, che erano appena filosofi, nel passato, tutti gli anni, dei nostri paesi, era l'uso dei nostri boedi di creare a sera, di stadina, una commediola con un tema di Isoleone o di Asichia. Mm-hmm. E qui si faceva tradurre vere per passare la serata, vedete? E come questo scritto qui di Maestrale che dice per far piove, allora è lungo, c'è una pezza di altro.
1: Ma
0: taglio alla corta, sono tagliato.
1: No, se le lunga lunga per le persone che aspettano da ridere, semplicemente.
0: Fate
1: una sintesi.
0: Di voi un mese di aprile, non essendo più piovito, un sole cui sono raggi tutta io ingiallito. E di luglio a fontanella d'acqua, un cinera, una candela. Lua tutta a casa spulata era diventata nera, a mela era impallitata e guizza come una pera. E da tutto piano di gioni, chioni di un paese, e a viga un fece fiorone. I sumerelli stanchi con le orecchie spenciulate all'ombra di distinti si passavano a giornata e per essere più sicuri s'arrimbavano ai muri. Un cane, bocchi nero, straquato notte e giorno, allungava la sua lingua come una bala di vordo. E dopo un mese di maggio non si sentiva uso a maggio, si era strappato un fiume, strappato lì che c'erano i bozzi ma non corria più. E l'anguille ancora a mano, imbugando a sua goa, volia esce di Asodana e aspettava l'aurora per mettere un capo fuori. A terra era tutta gotta che paria una fornaccia. Un paesano aspettando l'acqua scompignia a sua sorte. Dio secco, ogni bustime paria condannata a morte. Asciugandosi un suore, piegnia un cubastore, era sparita l'ortaglia, tutta l'erba era rustita, e curietti e liganti si pregava i santi. E poi prede Marco che cosa missa le mano, a so cosa va, dice, con meglio, aspettate, che un meglio in questa occasione gli di va un jubileo. Mm-hmm. Jubileo di un baba che dà un ordonante. Mm-hmm. Bon, maschio e femmine dell'orti confessabili i vostri d'orti, se voi volete va più del paese, che ognuno qui ont une famille, qui ont une famille pour Tibris, tout

0: Usine ue, tre costiole, un lombello e un bello figadello. Bon, è stata lunga, ma è stata in luce, è stata parecchie lide tra i paesani, si sono battute e tutto, e ci sono stati scabocci anche un bel buono, ma a giusto. E c'è una storia quasi vera, perché i corsi che volevano che lo piovissi, ma andavo sul paese, che c'è un paese accanto a Cargese, e volevano mica e non più, che non piovissi mica a Cargese, no. Ecco come sta su scritto.
1: No, beh, Angelo, vi ringrazio come sempre e poi vi prego una bella fine settimana di nuovo, a ringraziarvi assai. Vabbè, beh, dopo nasce di noi quando lui c'è scherzia, disgraziatamente nasce noi qui e Waruf. Allora, andiamo in Bastia, continuiamo con Giovanni, cosa lo demo? Buongiorno.
2: Salute. Mi sentite?
1: Ieri appena lontano, ma mi sentimo ieri.
2: Ieri che sono di tua.
1: Ieri, ma io pensate.
2: Come lui dice, l'altro con sti galdamoni o con sti soleoni, anche gli atti pare non ci vuole.
1: Mica male questo. La conosci amica?
2: No, era per rispondere a Benetto, che è un mio paesano, Benetto Luigi,
1: yeah.
2: Che ci ha stata sente una dieso poesia in Anto Scarparo.
1: Ah, yeah, ma ricordo,
2: che è un nostro paesano, Giovanni Scarparo, io era Zidello, ma l'ha
1: riconosciuto,
2: l'ha riconosciuto, e poi suonava ancora di l'organetto.
1: Ah.
2: Era un arcano in l'organetto. Non vi dico mica,
1: d'accordo,
2: e un ambiente in paese non vi dico mica, e Benetto, bon, si ne ha ricordato anche lui, che è appena più vecchio che me. Allora, per dirgli alla corda è quasi a cade,
1: yeah.
2: E lui dice che non ci ne più, ma non sta in limita di Agumuna di Zopo, dunque il nostro paese, e di Avenzulasca,
1: yeah.
2: Che non so quanti asiagati, io non to a mo proprietà, ci non so quanti, e non ta proprietà accanto chi ha giù smacciato, chi un proprietario non smacciava mica, c'è una bibi nera.
1: Oh!
2: Ah, mi posso lì, e non giù trabbiantato un epoche,
1: yeah.
2: E faccio le trabbiantate, tagliate una ramella, la mettite in de a terra e... c'è una specie ormona che prende un magazzino per facilitare la radighiera.
1: Ah, d'accordo. Sì.
2: E una chieda con là, un arciolo, e poi chiamerà giù, farà la chiapere.
1: Alliverà dei piacere, questi.
2: E gli spiegherà giù come lo c'è da fare. Ecco. Ma così ce n'è tante più. È vero, e poi un ha rimercato un altro, mica lontano, uno che è bello rosso, so erbo, di quantunque che collano a 3 o 4 metri,
1: yeah.
2: E che ingrosse, no? Ecco, era vedi di questa, dunque...
1: No, beh, sono contento perché Berghi ne parlava con, diciamo, mica un sintimo di tristezza, ma si sentì che lì c'era una mancanza in qualche luogo,
2: e... No, ma, e poi, c'è un erbo che fa le spese susine tondule e longhe, e che hanno un gusto.
1: Ah, sono succiose,
2: è un erbo che resiste assai a sicchia.
1: Ah.
2: È uno di l'erbo rivottivi che resistono assai a sicchia.
1: Ma no, produce tutti l'anno o questi ne avete un anno sì, un anno no?
2: No, produce tutti l'anno.
1: Tutti l'anno, d'accordo.
2: No, allora, se vuoi vedere un'acqua, forse ad ingrandire più furia, ma anche senz'acqua.
1: Resiste abbastanza bene. Sì,
2: l'acqua che fa durante l'annata basta,
1: D'accordo, non è abbastanza.
2: Ecco, era ben di questa. Ci siamo scontri ogni tanto un festival Orizzonti di Agumunità, Castagniccia, Casinca.
1: Ah, era un pegroce qui,
2: sì, un pegroce.
1: Allora, non era mica un premio, un sandwich, una cosa così. Ah ouais, ça y est, donc, quand même, oui, ça y
2: est. Abbiamo fatto con Bernard Gieser un caffè non l'intelligenza
1: artificiale. D'accordo. E no, sai.
2: Allora saluto a tutti quelli che ascoltano, tutti quelli che partecipano. Mm-hmm. E continuate, che c'è un'emissione che porta una ricchezza scema alla lingua gossa.
1: Ah beh, sono quelli che intervengono che portano la ricchezza, io non faccio nulla. Dunque, lampadina diamo a quelli che partecipano.
2: E sicuro, tutti quelli che portano
1: e soprattutto quelli che ci seguono da voi anni e anni che hanno mille cose a dire, perché questi
2: non parla tutti i giorni.
1: Vi spiego che saremo sempre di più a partecipare, perché è troppo importante. Allora.
2: È sicuro, è una forma di militantismo per il giovane a continuare.
1: Bon, c'è una forma, certi diceranno militantismo, d'altri diceranno passionismo, d'altri diceranno ciò che li vogliono, ciò che conta di la lingua.
2: E aggiusterebbe una forma di resistenza.
1: Allora, secondo ognuno abbierà come lo vuole, ma forse ci può essere di noi. No, ma è un esopersuas, ma poi forse non è mica l'idea di tutti, ma...
2: I nostri giorni Sono un consiglio a quelli che vogliono imparare il gorso, non c'è mica meglio che l'immersione.
1: L'immersione a Bradiga.
2: Che rudio in paese.
1: Di sbagliare, se di ricominciare, di impettare, di riberte.
2: Sbagliare, se non c'è nulla, c'è la se vuoi rispettare il prete, vuoi rispettare, anche lui si sbaglia all'altare, allora. E dunque, ce lo incoraggisce. Saliente, sicura che la moltiplicazione di pratiche lingue e scuole vis lingue nei licei
1: e poi a scuole l'educazione nazionale
2: perché scuola corsa
1: e scuola corsa
2: sono appena impegnato con gli seputo fine, ecco, è una meraviglia a scuola corsa di diversi titoli come li parlano, ecco. Dunque ciò la incoraggisce l'insieme il popolo, se l'hanno un arnese per sviluppare e per imparare il corso, ciò che li pratichino.
1: A Bradiga di Awasa e tutto.
2: E poi quando lo impara c'è la pratica e la grammatica, ma a Bradiga vince la grammatica.
1: E poi come voi dici di Awa, quello che si sbaglia, c'è l'esempio di Ubride che si sbaglia, ma l'idea di sempre d'avanzare, e non ci sarà mai più nemmeno benso per dire sai mica parla e come Luigi Ansora Stefan è meglio che tutti mettano avanti si un ebog e viene sa parola appena troppo lenta da così, ma oramai oggi non è più, manca appena il gas, dunque c'è una consente per salvare, continuare e tramandare, dunque non ci bremo mica di un fatto che il bobolo è pronto a fare tutto e accompagna tutto qui, dunque ne approfittiamo. Bon, beh, Jean, allora fate bene meglio,
2: a vostra missione partecipare
1: come l'altro, come il resto, come il resto. Ecco, Jean, bella giornata a voi, ringraziabile.
2: A voi. E saluto a tutti quelli che partecipano.
1: È detta, a beggi. Allora, se lui c'è un'ultima telefonata, abbiamo bella sicura, con piacere, sia per io, non so chi si è detto, o così no, per anche cambiare di soggetto. Sono tracce di rivelte in noi e di vedere così appena in furia se lo gira un soggetto che forse non ha avuto risposta ieri o si pochi giorni, questi, perché si pochi giorni, saluto donna a Saveglia, ringrazio donna. D'altronde l'uni, allora qui andava a piacere a Dion Santo, l'uni non ci sono mica, che è Dion sa, l'uni non ci sono mica, ma ci sarà... A poi le Turchi d'Oriani, c'è Radio Eridon un merti, ma l'uni, non ci posso mica essere. Dunque, così continuerete con l'amico Paolo Turchi d'Oriani. Allora, sentite, sono tracce i via di noi orologio, chi mi va a sapere che di ogni mo piano a venire l'emissione. Mettiamo una canzone e poi ci ma saluta giusto da ridere a oggi e domani.

O dia do man e o grupo com l'alba e o gore, com sa canzone abatui moe borte be esta semana, serano donna abate lunedì ben e un baduet ansura con Paolo Durchi Duriani. A tutti i bibregu biobale, a dia ringrazia a Padre Giagambone, a Dume Muradi, a Dion Andrea Gianecchini, da ringrazia a quelle che hanno partecipato direttamente, per quelle che ci hanno seguidato, e per un saluto a torna a quelle che ci ribì in ogni intanto con l'arnesi muarni, quelle che bobo è de ridroa non ta un nostro zido o non ta reda zugial e po fa della zabe fa della zabe ancora i gorsi di un continente o di o quelli o stranger o chi c'è l'emissione che esiste chi c'è sa possibilità di dare una lea in u qua lingua attraverso l'emissione di Idea Ustra. A tutti bibregu più bello e a marti be contumeo segliole.

0: à présent Merca avec Isabelle Delignaz qui a rencontré il y a quelques jours lors d'un marché de producteurs et d'artisans le coutelier autodidacte Jawad Krimi Leonardi. Il est cap-corsin et réalise des couteaux sublimes. On va d'ailleurs le retrouver si vous souhaitez le savoir où il a son atelier. Son atelier se trouve à Agliani.
1: A Giulatti, là in casa mia e a Giro d'Agliani. E faccio i qui mogortelli all'uso antico, i cornicioli.
2: Come è nata questa passione per il gortello?
1: Allora, è nata, ho trovato in prima un liceo agricolo di Bochum, volevo fare i borchi o i capri, una sabbia amica. E ho trovato un liceo e un giorno un amico ha sortito di azostacca un gortello in corna di capra. E beh, non so se si può dire così, ma sono cascato innamorato di questo cortello.
2: Ma perché? Allora spiegatemi perché. Quando si bia un cortello che si dice che c'è un batigore,

0: E abbiamo imparato così, mi sono fatto una piccola stagione e c'è già buono. È nata una passione.
1: Strada va già di un lavoro, ne diva un cortello. Di veramente un esercizio assai delicato.
0: Oui, mi ha già messo parecchi anni a fare un cortello che si chiama un cortello, perché a volte dirà un pezzo d'acciaio che taglia appena storto. Ma bon, io ho già imparato solo da 2003 a 2007. E dopo c'è una cugina a me che mi ha detto: oh, guarda che cugino, faccio le cose meravigliose, perché faccio mica le fiere, i mercati. Bon, e ho cominciato così a fare le fiere, i mercati, e ho visto che la gente li piace, e oggi c'è un mistero.

0: Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus. L'été est là, ici aussi.
1: Ici RCFM, votre radio.
2: Continuez, Mugu à Lingua Gour, c'est Marco Biancari, les guides, Noiseau Gronaga, Sarah Magia. Eh ben, c'est d'abord là, dit Ouglim, et dit Ouvamos, alors, l'effet de serre, hein, l'effet de tuiser. Donc, je t'aime à Saint, un grand piège.
3: Bonjour à tutti. Je voudrais parler à custodi d'un fait scientifique maiori, qui dit ce fameux effet tuiser. Attento, Bedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto di sera. A chi gioi? Ci sarieni i condizioni di vita senza dito? Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo non da un altro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. S'atmosfera che ci dà, e questa è un secondo affare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come il diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manco un poco di pomi si potrebbe ripiantare. Te, figlioletti, non ta luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. Avala sapete. Un poco d'effetto di sera è necessario. Senza dito, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, aiutito, ma è giusto un soppo.